la ferita in fondo al cuore, soffrì, soffrì, le dissi non è niente,